cercano, tipo casino medico, finisce su sbagliere, quello che su due piedi, ma con una via utile di meno di giacile, a mi volo lo faccia via nella cano, ho toccato lì di, un flag da me mi sei, che mi fanno su più, gloria, luta, a dare i danni, in la fada, in